passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

105.3 e con Radio Digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la Radio Digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Song Survive, un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.
1: Contro quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
2: il cosiddetto Sunday Blues,
1: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
2: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
3: Jazz.
4: Il jazzofono, la voce del jazz.
2: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Ferrauto.
4: Stai ascoltando Radio Caffè.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere solo e lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Buoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
2: Radio Caffè. Love Emotion.

ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour, i momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 7h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Cracker Balls Magnum Algida. Ali migliora la vita. Radio Café.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ehi, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè. Radio Caffè.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 8h, 2.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo una buona giornata a tutti voi. Per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova, si rallenta con code tra Brescia Ovest e Peschiera verso Venezia, e nella stessa direzione si verificano code tra Vicenza Ovest e Vicenza Est. Sulla 4 Padova-Venezia si rallenta tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste per il traffico intenso. Si verificano code in direzione Trieste tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Redi Puglia la barriera di Trieste-Lisert. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. E tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Barry in mezzo.
1: Gagliardo, meglio.
2: Buongiorno.
3: No, ma noi intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
4: Dovreste chiederglielo.
3: Ciao, tu puoi chiedermi come vuoi, anche un po' pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che li Barry. Pepputto, Peppino, Peppino.
5: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
6: Signori, buongiorno, c'è un nuovo macchiatone per voi. Il meglio di sabato 8 agosto, il compleanno della mia mamma. Auguri mamma. Mamma, ragazzi, 88 anni compie mia mamma Elsa. Auguri mamma.
7: Il macchiatone

0: Anche oggi parliamo di tradimento con Serenella Salomoni. Sono più le puntate, più puntate che parliamo di questo tema. Oggi invece facciamo, diciamo, una conclusione. Come superarlo un tradimento? Perché mica tutti quelli che hanno questo tipo di problema poi si lasciano, poi rimangono insieme e lo superano. Questi sono livelli molto alti. Ma ne parleremo con Serenella Salomoni tra poco qui al macchiatone di Radio Caffè. Rimanete con noi.
1: Fighters don't

Hai scaricato la nuova app di Radio Caffè? Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

0: Serenella, buongiorno Serenella Salomoni, anche oggi con noi al macchiatone di Radio Caffè, bentornata.
1: Grazie, buongiorno carissimi.
0: Oggi capiremo come superare un tradimento, insomma può capitare, sono cose che capitano sovente e poi insomma c'è chi si lascia, non si vuole più vedere, ma c'è anche chi supera la cosa e magari poi sta anche meglio di prima. Come funziona?
1: Ma sai, il tradimento, quello che io sento qui nel mio studio, i miei pazienti usano dei vocaboli particolari quando si riferiscono o descrivono le emozioni che provano alla scoperta di un tradimento, perché apre dei sentimenti di incredulità, di perdita, di essere stati travolti da una specie di tsunami, depressione, di infelicità, di vendetta, anche di non sapere quello che devo fare. Noi dobbiamo pensare che indubbiamente il tradimento è una specie di lutto che all'improvviso ci cade addosso, è una specie di trauma, e spesso però la rabbia e la depressione ci bloccano, perché dobbiamo decidere che cosa fare a questo punto, se possiamo raccogliere i cocci, rimetterli insieme e ritornare ad una vita nuova, come dicevi tu. Quindi forse questa cosa è successa perché non abbiamo voluto vedere certi vuoti o certe fratture che si stavano creando nella nostra coppia, e poi dobbiamo chiederci se possiamo perdonare, perché se dobbiamo continuare a rinfacciare, io ho delle persone che dopo 30 anni continuano a parlare di quello che era successo 30 anni prima, non è possibile riuscire a vivere bene, comincia a diventare una specie di disturbo ossessivo compulsivo, diventa un pensiero che fa male e alla coppia non serve per niente, per cui dobbiamo cercare di capire se vogliamo continuare a insieme a questa persona e a ridargli fiducia, oppure se vogliamo lasciare e ricominciare tutto da capo con qualcun altro. Ecco, questo credo che è una cosa che prende tempo, che però bisogna assolutamente fare.
0: Assolutamente fare, assolutamente. Grazie Serenella, buona giornata,
1: a voi,
0: a presto.
1: Buona giornata, baci baci.

0: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
1: Ricalcolo percorso.
0: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
1: Destinazione raggiunta. Innovazione.
0: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

prendiamo spesso spunto dai social anche noi qui al Macchiatone quando vogliamo trattare un argomento. Abbiamo letto molto sui social del risarcimento sul caso Bonaldi, di quel piccolo morto, no? Molti dicono sì, è giusto risarcire i casi dolosi, altri dicono no, non è giusto. Qui si tratta di responsabilità medica e noi abbiamo il top, abbiamo l'avvocato Nicola Todeschini che è nostro ospite da anni e oggi chiederemo a lui che cosa è, come la vede, diciamo, di darci una spiegazione su questo caso molto importante. A tra poco.

0: Il caso Monaldi, questo piccolo che è morto in questo ospedale, adesso molte cose vengono dette sui risarcimenti dolosi, giusti, sbagliati, abbiamo letto molto sui social. Intanto saluto l'avvocato Nicola Todeschini che è in diretta con noi questa mattina. Buongiorno avvocato.
1: Buongiorno.
0: Allora, che si dice di questa
1: faccenda? Ho letto anch'io tante cose, in qualche momento mi sono trovato francamente

0: Beh, allora, intanto non è assolutamente vero che la legge preveda un risarcimento automatico per i comportamenti dolosi.
1: Sì.
0: In realtà prevede la possibilità, nessun automatismo, che chi è vittima di un danno che sia collegato a un fatto non solo doloso ma anche colposo possa chiedere risarcimento.
1: Sì.
0: Quali sono i fatti dolosi? Sono quelli che avvengono con coscienza e volontà, cioè quando qualcuno vuole in questo caso provocare delle lesioni o addirittura la morte di qualcuno nella consapevolezza di farlo, che è il peggior atteggiamento, ti prende una pistola e spara
1: Credo
0: contro
1: bene.
0: qualcuno con la consapevolezza e volontà di uccidere.
1: Certo.
0: In materia di responsabilità medica, questi casi sono assolutamente straordinari. Ricorderete il caso terribile della clinica degli orrori di Santa Rita, in
1: Certo,
0: cui
1: e come no?
0: pare che sia stato accertato, ce ne siamo occupati anche noi,
1: Sì.
0: che alcune operazioni avvenivano nella consapevolezza che fossero, non fossero necessarie. Ma a parte qualche caso straordinario, la gran parte dei casi di responsabilità medica sono invece, hanno a che fare con fatti colposi, cioè con errori, detto così più volgarmente, quando un danno quindi viene causato come conseguenza di un fatto o di una omissione che però non sono volontari, certamente non sono mai consapevoli, ma sono per lo più frutto di disattenzione generica, di imprudenza, qualche volta anche di incapacità tecnica. Ecco, questi sono i casi nella stragrande maggioranza che occupano anche le cronache in materia di malasanità. Nel caso del piccolo, nel caso del Monaldi, per quello che si riesce a capire sin qui, ben inteso da lontano,
1: Certo,
0: ci sarebbero
1: certo.
0: state delle gravi responsabilità. Oggi non sappiamo se queste possano essere ascritte a comportamenti dolosi,
1: Sì.
0: ecco. Delle gravissime responsabilità che quindi hanno, da un lato, fatto aprire un procedimento penale che non è pensato per il risarcimento, attenzione, ma perché vengano puniti coloro che hanno commesso dei fatti che costituiscono reato.
1: Ok.
0: E lì sarà interessante comprendere se tra i reati verrà anche contestato qualche comportamento doloso, come per esempio l'occultamento di alcune tracce, o l'alterazione, peggio ancora, il falso in atto pubblico della cartella clinica. Fatti gravissimi che ci auguriamo vengano, se sono stati commessi, stigmatizzati seriamente. In sede civile invece non si chiede la punizione delle condotte, si chiede il risarcimento, quindi è del tutto normale che in un caso del genere la famiglia chieda anche il risarcimento. Sembra che questa azione civile abbia portato ad un accordo prima ancora di fare un processo. L'importo non lo si conosce, ma tenete conto che per il danno da perdita del rapporto
1: Infatti,
0: parentale, che può essere invocato non solo dai genitori del bambino, ma anche dai suoi fratelli, compresi i nonni, ecco, possono essere chieste delle somme che variano da 50, 70, 80 mila euro, anche a 300 mila euro per ciascuno dei danneggiati, a seconda del
1: Addirittura.
0: grado di parentela, eccetera.
1: Sì.
0: E questo è successo su istanza delle persone ed è normalissimo che sia successo. Sono tutti buon pensanti che dicono: ah, che adesso i soldi cancellano tutto. No, i soldi non cancellano nulla. I soldi sono una risposta, il risarcimento è una risposta di buon senso del sistema giuridico che, seppur con una somma che non può compensare il dolore, individua uno standard da rispettare per il risarcimento.
1: Grazie davvero all'avvocato Nicola Todeschini, sempre molto chiaro nelle sue spiegazioni. Buona giornata.
0: Un caro saluto a tutti.

0: Radio Café, il est 9h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella, latte brusche e pomodoro Lorenzini. Da lì migliora la vita. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso si rallenta sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Peschiera in direzione Venezia e si rallenta con code nella stessa direzione tra Grisignano e il bivio per la tangenziale di Mestre. Sempre per traffico intenso code sulla 4 Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre verso Trieste, nella stessa direzione sulla tangenziale di Mestre code tra Terraglio e il bivio per la 27. Sulla 4 Venezia-Trieste code per il traffico intenso in direzione Trieste tra Meolo Roncade e San Stino di Livenza, tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Bentornato al professor Francesco Francini, medico nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova. Non lo sentivamo da tempo. Buongiorno, professor Francini.
1: Buongiorno.
0: Io ho anticipato un tema interessante: l'acqua minerale. Quando andiamo a comprare l'acqua, molta gente guarda le etichette. Questa fa abbassare la pressione, questa fa bene per l'intestino, questa per il gonfiore. E la verità qual è? Vorrei capire.
1: La verità è che le acque si assomigliano, no?
0: Sì.
1: E la vera grossa differenza delle acque commerciali è il contenuto di calcio, di sali minerali, ma il sale minerale principale presente è il calcio. Allora, per molti anni sono state di moda le acque oligominerali, dicendo che erano quelle che facevano meglio, perché così non vengono i calcoli, perché se bevi calcio poi ti vengono i calcoli. In realtà a noi il calcio serve, una persona normale ha bisogno di circa un grammo di calcio al giorno.
0: Sì.
1: E facciamo veramente fatica ad assumerlo con l'alimentazione. L'acqua normale di rubinetto è un'importante fonte di calcio. Quindi a noi il calcio serve, non siamo delle lavatrici a cui non serve, anzi fa male perché si forma il calcare, noi si formano le ossa, insomma abbiamo il calcio, c'è il nostro porosso.
0: Certo.
1: E quindi... Poi altre grosse differenze non ci sono nelle acque commerciali, quindi intanto bisogna bere un'acqua con il calcio, non senza il calcio.
0: E quindi quella del sindaco va benissimo, sì. Qualche pubblicità, sì.
1: Certo, e poi c'è qualche pubblicità che dice quest'acqua è povera di sodio. Sì, ma tutte le acque potabili sono povere di sodio. C'è chi ne ha un po' di più, un po' di meno, ma non è quella quantità di sodio che magari può far bene o male per la pressione. Le fonti importanti di sodio sono altre. È il sale che aggiungiamo nei cibi, sono i cibi molto salati naturalmente, non so, i prosciutti, i cibi in scatola, le patatine eccetera.
0: Sì.
1: E non è assolutamente l'acqua, perché la quantità di sodio che un'acqua potabile può avere è comunque minima. Altre grosse differenze non ci sono. Il problema magari invece è la plastica che noi dobbiamo utilizzare per rifornirci di acqua commerciale. Allora la plastica è un problema, perché oggi una grossa fonte di inquinamento sono proprio le micro e le nanoplastiche, che originano da tutti quei contenitori di plastica, tra i quali ci sono anche i contenitori per contenere l'acqua.
0: Ho capito.
1: Quindi la cosa migliore, certo, di norma è bere l'acqua potabile.
0: Quella del rubinetto, insomma. Magari
1: quella che si dice l'acqua del sindaco.
0: L'acqua del sindaco.
1: Ecco. Noi invece al mondo siamo i principali consumatori in Italia di acque in bottiglia, e lì è uno spreco di denaro, vuol dire inquinare perché bisogna muovere i camion, vuol dire inquinare perché si deve buttare via la plastica, e quindi la cosa diciamo più intelligente da fare è bere l'acqua del
0: molto chiaro. Grazie professor Francini, buona giornata, a presto.
1: Buona giornata a voi.

0: Europeo della CGA Mestre. Bentornato Paolo.
1: Buongiorno a voi, eccoci.
0: Oggi andiamo sul caro carburanti. Adesso la faccenda diventa abbastanza spigolosa da quello che abbiamo capito. Che cosa avete rilevato voi?
1: Beh, che purtroppo la situazione si fa molto pesante non solo per i bilanci delle famiglie di pendolari, ma anche per tante categorie artigiane. Penso ai piccoli trasportatori che non beneficiano di alcuna misura di riduzione del prezzo della pompa, cioè che non hanno il credito d'imposta, i tassisti, gli autonoleggiatori con conducenti, cioè i cosiddetti NCC, anche gli agenti di commercio, tutte categorie che ogni giorno macinano centinaia e centinaia di chilometri sono alla guida della propria autovettura, però non dispongono di alcuna misura di sostegno a questa situazione che rischia di essere veramente molto seria.
0: Così per volerla dire, ma la dico io, insomma, ci sono categorie che guadagnano talmente tanto che non penso che andrà a incidere tanto sul bilancio finale del fatturato dell'anno, ma per carità, invece pensiamo pure ad altro, perché si potrebbe pensare anche al trasporto pubblico, per esempio.
1: Assolutamente sì, ma come tu sai, il trasporto pubblico, il costo è spalmato su tutti noi, e per chi fa queste professioni, appunto i tassisti e gli NCC, il costo del carburante incide per il 35-40% del costo totale. Tu non puoi scaricarlo, ad esempio i tassisti non possono scaricarlo sulle tariffe, perché le stesse sono amministrate, o tu vai con la tariffa fissa o col tassametro, non puoi manomettere perché è sigillato, quindi sono tutti i costi in più che purtroppo ti devi subire e devi sopportare. Evidentemente i margini di guadagno si riducono e la situazione si sta facendo molto difficile per queste categorie.
0: Ho capito, vabbè, insomma l'abbiamo detto, poi è logico che ognuno si farà le sue misure. Grazie Paolo, grazie a Paolo Zabello della CGA Mestre, buona giornata, a presto.
1: Grazie a voi.

0: buongiorno al nostro nutrizionista Gabriel Petre dell'azienda ospedaliera di Padova. Bentornato Gabriel, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Barry, buongiorno.
0: Buongiorno, io ho fatto prima un pippone, ho detto le bibite insomma zuccherate, così uno dice vabbè, bevo quelle che senza zucchero, cioè ci sono quelle senza zucchero, no, le famose zero qua meno zero di là, e però è vero che fanno meno male? A sto punto te lo chiedo.
1: In realtà dipende da che punto di vista le vedi. È vero che non apportano fondamentalmente calorie, però in realtà il problema non è solo il fatto che non apportano calorie, è il fatto che, perché se sentiamo quel sapore dolce, qualcosa c'è dentro. E in realtà quel qualcosa non è che sia proprio, come dire, scevro da nessun tipo di problema. Intanto è un'educazione del cervello, cioè certo. Noi se sentiamo quel sapore dolce, il cervello si aspetta anche l'aspetto calorico, quindi inconsapevolmente non sembra, ma noi dopo siamo portati, almeno questo dice la letteratura, a introdurre anche le calorie. E poi è un problema del fatto che queste sostanze dolci in realtà sul lungo periodo qualcosina, soprattutto dal punto di vista del microbiota intestinale, qualche problemino lo danno. Quindi in realtà non è vero che sono completamente, come dire, senza problematiche, senza conseguenze di sorta.
0: Ho capito, però nel senso l'importante è non berne troppe, da quello che
1: è l'importante, certo, sì, come sempre l'importante è non berne troppe, ma io in realtà il problema è che se bevo un po' di bibita zuccherata, mangio quell'altra qualcosina magari senza zucchero, quindi sia dal bere che dal mangiare, è facile esagerare con le quantità.
0: Ok, quindi poi col caldo anche si tende a farlo di più, quindi ok, allora come sempre freno a mano tirato. Grazie davvero Gabriel, grazie Gabriel Petre, buona giornata.
1: Grazie, a presto. Ciao Barry. Ciao.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.
1: Buongiorno Serenella, bentornata al macchiatone di Radio Caffè. Ciao, come stai?
2: Grazie, buongiorno, bene bene.
1: Serenella Salomoni, psicoterapeuta e sessuologa, esperta in terapia delle coppie. Oggi andiamo a parlare ancora di tradimento e parliamo di tradimento seriale.
2: Certo, che... quello, guarda, è da ci vogliono molti puntini intorno, perché naturalmente il tradimento in generale ha molte facce.
1: Sì.
2: Però per alcune persone rappresenta proprio una specie di schema che, al quale non possono rinunciare, diventa come una specie di droga.
1: Sì.
2: Naturalmente al giorno d'oggi noi abbiamo tante tentazioni, quindi essere fedeli è più un atto di volontà, però quando la fedeltà non arriva nemmeno quando noi abbiamo l'intenzione di essere fedeli, vuol dire che abbiamo qualcosa che non funziona. Quindi questo tradimento seriale è una visione del tradimento dove certe persone, ad esempio persone insicuri, desideri non appagati, delle pulsioni biologiche, persone parlano dei tratti genetici che spiegano perché alcune persone non riescono ad essere fedeli. Quindi è un tipo di tradimento, ad esempio, dove la persona è molto ansiosa. E per le donne, per alcune donne, il tradimento nasce non da una mancanza d'amore, ma dal bisogno di sentirsi desiderate e seduttive, perché hanno magari poca autostima. Quindi c'è una buona tendenza naturalmente all'egoismo, alla poca empatia, al costruire delle strategie per riuscire ad arrivare a fare questo che li fa sentire potenti. Quindi l'infedeltà poi può anche essere una difesa dal non volersi impegnare troppo. Non è facile capire se il partner è un traditore, però quando ci sono dei segnali e comincio a capire, forse la cosa più importante è il fatto che intanto chi ne è schiavo è consapevole di questo e non ci sta certo bene, e poi il fatto di parlare apertamente con il partner per capire la fiducia dove è andata a finire e perché c'è questo tipo di comportamento.
1: Mamma mia ragazzi, e poi magari quando si scopre scoppia una bomba. Vabbè, comunque
2: però chiaro. Tu sai perché stai con una persona così, se lo scopri devi andare anche a cercare di capirlo.
1: Certo, magari è colpa tua. Ok, va bene, molto chiaro. Grazie Serenella, buona giornata.
2: A voi, baci baci.

0: E con questo termina anche la puntata di oggi del meglio del macchiatone. 8 agosto, tanto caldo, belle giornate, beh, insomma belle, c'è l'acqua calda al mare, pensa, l'acqua calda al mare. Ragazze e ragazzi, adesso si dice così, che sia per voi un bellissimo weekend di felicità.
1: Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e bentrovati. Sulla 4 Venezia Trieste si verificano code per incidente tra Meolo Roncade e Porto Gruaro verso Trieste. Nella stessa direzione lunghe code per traffico intenso in entrata alla Tisana tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Redipuglia e la barriera di Trieste Lisert. Sulla 4 Padova Venezia si rallenta tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre verso Trieste. Nella stessa direzione code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la 20. Traffico intenso e rallentato sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Peschiera verso Venezia e nella stessa direzione rallentamenti con code tra Grisignano e il bivio per la 57. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: Radio Café, il est 11h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: A lì migliora la vita.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
7: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un saluto e bentrovati. Sulla 4 Venezia Trieste si verificano code per incidente tra Meolo Roncade e Porto Gruaro verso Trieste. Nella stessa direzione lunghe code per traffico intenso in entrata alla Tisana tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Redi Puglia e la barriera di Trieste Lisert. Sulla 4 Padova Venezia si rallenta tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre verso Trieste. Nella stessa direzione code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la 27. Traffico intenso e rallentato sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Peschiera verso Venezia e nella stessa direzione rallentamenti con code tra Grisignano e il bivio per la 57. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Caffè presenta In Salute, un programma di informazione medica condotto in studio da Nicoletta Rizzi.
1: Buongiorno agli ascoltatori di In Salute da Nicoletta Rizzi. Con noi questa mattina la dottoressa Maddalena Zippi, specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, responsabile dell'ambulatorio malattie bilio-pancreatiche all'ospedale Sandro Pertini ASL Roma 2. Dottoressa, la pancreatite è spesso considerata una malattia improvvisa, ma esistono segnali o fattori di rischio che vengono sottovalutati. Quali sono i campanelli d'allarme che dovrebbero spingere una persona a rivolgersi tempestivamente ad uno specialista e che cosa si può fare per prevenirla?
2: Un saluto a voi e ai vostri radioascoltatori. È una bellissima domanda perché tocca un nervo scoperto della medicina preventiva per quanto concerne questa patologia. La pancreatite è un'infiammazione del tessuto pancreatico, sia in forma acuta che cronica. Quando l'attacco acuto arriva lo fa in modo violento, portando quasi sempre il paziente dritto in pronto soccorso. Ed in questo caso i campanelli d'allarme da non sottovalutare sono diversi. Il dolore addominale è un dolore tipico, l'insorgenza di ittero, ossia una colorazione giallastra degli occhi e della pelle, nausea, vomito incorcibili, sensazione di malessere profondo e generalizzato, febbre. E quando compaiono questi sintomi l'azione deve essere tempestiva, bisogna rivolgersi immediatamente al pronto soccorso dove una semplice analisi del sangue per misurare gli enzimi pancreatici, ossia le amilasi e le lipasi, può salvare la vita. Nelle forme croniche, dove i pazienti si rivolgono più frequentemente al gastroenterologo, i segnali sono ancora più subdoli: una digestione costantemente alterata, fece untuose e maleodoranti, la cosiddetta steatorrea, e una perdita di peso non spiegabile. I due fattori di rischio principali per l'insorgenza della pancreatite acuta sono rappresentati dall'alcol e dai calcoli biliari. Cosa possiamo fare per prevenire la pancreatite? Preveniamo i calcoli a tavola, riducendo i grassi e controllando il colesterolo e i trigliceridi, moderiamo il consumo di alcol, evitando soprattutto gli eccessi concentrati in un'unica serata. Se a questo si aggiunge anche lo stop al fumo, abbiamo fatto un ottimo regalo alla nostra salute. Il pancreas è un organo straordinario, ma non tollera gli eccessi. Sicuramente trattarlo con rispetto è la nostra migliore assicurazione sulla vita.
1: Bene, e anche per oggi è tutto. Appuntamento come sempre alla prossima puntata di In Salute.
3: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 11h58.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati. Per traffico intenso si rallenta con code sulla 4 Brescia-Padova tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia e sulla 4 Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre verso Trieste. Sulla tangenziale di Mestre code nella stessa direzione tra Terraglio e il bivio per la 27. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste per il traffico particolarmente intenso. Si verificano code in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Porto Gruaro in entrata la Tisana, tra la Tisana e Palmanova e in immissione sulla 23 per chi prosegue in direzione Tarvisio. Code sempre in direzione Trieste tra Re di Puglia e Monfalcone Est. Code anche alla barriera di Trieste-Lisert per chi viaggia in direzione Venezia. Sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano in direzione della 4 si verificano code alla barriera di Cordignano. Infine vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 13h01. L'ora esatta vi è offerta da
1: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così il Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanto i ritocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. Marcinelle è il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti, ha detto la Premier Meloni. E nella giornata europea che ricorda le vittime sul lavoro si apprende dell'ennesimo incidente mortale in Italia ai danni di un lavoratore. Si tratta di un elettricista morto folgorato mentre stava montando le luminarie a Calanna, in provincia di Reggio Calabria. In corso tutti gli accertamenti. Il conflitto USA-Iran, un accordo tra Oman e Iran per riprendere la navigazione nello stretto di Hormuz è vicino. Non appena accadrà, ci aspettiamo un'intesa con l'Iran, lo ha detto alla Reuters un funzionario americano. La CNN segnala invece incontri ad alto livello tra Dan Kane, presidente del comitato dei capi di Stato Maggiore USA, e i massimi esponenti dell'amministrazione Trump, tra questi Rubio e Vance, per cercare una via d'uscita alla guerra con l'Iran. Secondo Kane, un'intensificazione del conflitto potrebbe ritorcersi contro gli stessi USA. L'Iran critica intanto l'accordo di difesa congiunta siglato tra Arabia Saudita, Pakistan e Turchia. Riyad sappia che un accordo di carta e che non garantirà la loro sicurezza. Indiscrezioni stampa scuotono intanto il regime della Repubblica Islamica. La guida suprema Khamenei si troverebbe in condizioni critiche e sarebbe ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto USA-Israele del febbraio scorso che causò la morte di suo padre Ali, precedente guida suprema. Fine settimana bollente sulle strade italiane, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati. Per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Si rallenta sulla 4 Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Sempre per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Porto Gruaro. Code in uscita a San Donà di Piave e San Giorgio di Nogaro per entrambe le provenienze e si verificano code in entrata alla Tisana. Code in direzione Trieste tra la Tisana e la 34, code in emissione sulla 23 per chi prosegue in direzione Tarvisio e si verificano code anche alla barriera di Trieste-Lisert in ambo le direzioni. Infine code sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano in direzione della 4 alla barriera di Cordignano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. E tutto dopo.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo mondo.

0: Radio Café, il est 14h01.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
4: Radio Gaffè.
3: Aspetta un attimo.

0: autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova, per traffico intenso, si verificano code in uscita Peschiera per entrambe le provenienze. Sulla 4 Venezia-Trieste, per traffico intenso in direzione Trieste, code tra Melo Roncade e San Stino di Livenza, code in uscita San Giorgio di Nogaro per entrambe le provenienze, e in direzione Trieste si procede in colonnati tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Code anche in immissione sulla 23 per chi prosegue verso Tarvisio e tra Redi Puglia e la barriera di Trieste-Lisert verso Trieste. In direzione Venezia si verificano code tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Da Via Liper fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita. Radio Café.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così il Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti ritocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. Marcinelle è il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti, ha detto la Premier Meloni. E nella giornata europea che ricorda le vittime sul lavoro si apprende dell'ennesimo incidente mortale in Italia ai danni di un lavoratore. Si tratta di un elettricista morto folgorato mentre stava montando le luminarie a Calanna in provincia di Reggio Calabria. In corso tutti gli accertamenti. Il conflitto USA-Iran, un accordo tra Oman e Iran per riprendere la navigazione nello stretto di Hormuz è vicino. Non appena accadrà, ci aspettiamo un'intesa con l'Iran, lo ha detto alla Reuters un funzionario americano. La CNN segnala invece incontri ad alto livello tra Dan Kane, presidente del Comitato dei Capi di Stato Maggiore USA, e i massimi esponenti dell'amministrazione Trump, tra questi Rubio e Vance, per cercare una via d'uscita alla guerra con l'Iran. Secondo Kane, un'intensificazione del conflitto potrebbe ritorcersi contro gli stessi USA. L'Iran critica intanto l'accordo di difesa congiunta siglato tra Arabia Saudita,

0: Pakistan e Turchia a Riyadh sappia che un accordo di carta è che non garantirà la loro sicurezza. Indiscrezioni stampa scuotono intanto il regime della Repubblica Islamica. La guida suprema Khamenei si troverebbe in condizioni critiche e sarebbe ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto USA-Israele del febbraio scorso che causò la morte di suo padre Ali, precedente guida suprema. Fine settimana bollente sulle strade italiane, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Traffico intenso in questo sabato di esodo sulle strade del Nord-Est. Segnaliamo per questo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, code tra Meolo Roncade e Sanstino di Livenza, incolonnamenti presso l'uscita di San Giorgio di Nogaro, code tra San Giorgio di Nogaro e Villesse e tra Re di Puglia e la barriera Trieste-Lisert. Disagi per il traffico intenso anche per chi viaggia verso Venezia, si verificano infatti code tra Duino e Trieste-Lisert. E segnaliamo inoltre che l'area di servizio di Duino Sud in questi minuti è sovraffollata. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo code per traffico intenso presso le uscite di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. Traffico intenso anche sulla Venezia-Trieste, si verificano incolonnamenti presso l'uscita di Palmanova per chi proviene da Venezia, code tra San Giorgio di Nogaro e Villesse e tra Re di Puglia e la barriera Trieste-Lisert in direzione Trieste. Prestare attenzione tra Cessalto e San Donà di Piave verso Venezia, dove è segnalato un veicolo fermo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
3: A lì migliora la vita.
4: Radio Café.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. A causa delle lunghe code che si sono venute a creare per il traffico intenso, la A4 Venezia-Trieste è temporaneamente chiusa in direzione Trieste tra il bivio per la A34 Villesse-Gorizia e Redi Puglia. Si tratta di una misura prevista da uno specifico protocollo elaborato con le autorità locali. Il traffico proveniente da Venezia viene quindi deviato sulla A34 Villesse-Gorizia. Prima della deviazione si registrano code, così come permangono incolonnamenti tra Redi Puglia e la barriera di Trieste-Lisart. Sempre per traffico intenso segnaliamo code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda della A4 Brescia-Padova. Infine sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero si registrano in direzione dell'Austria rallentamenti con code per traffico intenso tra Trento Sud e Degna Ora e lunghe code per incidente tra Egna Ora e Bolzano Sud. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Parole ed emozioni con Radio Caffè, la Roma della buona.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio Caffè.
1: Te l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai, mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare l'ora.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Gaffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Benvenuti. A causa di un incendio sviluppatosi nei pressi dell'autostrada e già in via di spegnimento, l'interconnessione tra la A34 Villesse-Gorizia e la A4 Venezia-Trieste è chiusa per chi proviene dalla A34 e vuole immettersi in A4 in direzione Trieste. Sulla stessa A4 permangono poi per traffico intenso coda alla barriera di Trieste-Lisert in direzione del capoluogo Giuliano, nonché verso Venezia tra la barriera e Re di Puglia. Al di fuori della nostra rete segnaliamo sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero rallentamenti con code verso l'Austria tra Trento Nord e Bolzano Nord dovuti a traffico intenso. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè.

Lascia che Radio Cafè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Cafè, perché

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto

0: Radio Café, il est 19h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Radio Gaffè.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buonasera, resta intenso il traffico sulla 4 Venezia-Trieste con incolonnamenti in entrambe le direzioni alla barriera di Trieste-Lisert. Inoltre, a causa di lavori, si registrano code in direzione Venezia tra la barriera e Re di Puglia. Per traffico intenso segnaliamo anche code in uscita allo svincolo di Udine Sud della A23 Palmanova-Udine. Al di fuori della nostra rete vi informiamo che a seguito di un incidente la statale 51 Alemagna di competenza ANAS è chiusa in entrambe le direzioni a Lozzo di Cadore in provincia di Belluno e si sono formate lunghe code. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: L'anima sta sotto i piedi, però ci ho camminato tanto. Adesso è meglio se ti siedi.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti a questo aggiornamento. Sulla A4 Venezia-Trieste si registrano in questi minuti code verso Trieste alla barriera di Trieste-Lisert causate da traffico intenso e verso Venezia tra la barriera di Trieste-Lisert e Re di Puglia dovute a lavori in corso. Situazione regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Chiudiamo segnalandovi che fino alle 22 nelle aree di servizio Calstorta Sud e Duino Sud situate lungo la A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore a 7 tonnellate e mezza. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolto.

Ascolti in FM sui 95.3 e con Radio Digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la Radio Digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h01.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così il Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio la

0: dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti, ha detto la Premier Meloni. E nella giornata europea che ricorda le vittime sul lavoro si apprende dell'ennesimo incidente mortale in Italia ai danni di un lavoratore. Si tratta di un elettricista morto folgorato mentre stava montando le luminarie a Calanna in provincia di Reggio Calabria. In corso tutti gli accertamenti. Il conflitto USA-Iran, un accordo tra Oman e Iran per riprendere la navigazione nello stretto di Hormuz è vicino, non appena accadrà ciò aspettiamo un'intesa con l'Iran, lo ha detto alla Reuters un funzionario americano. La CNN segnala invece incontri ad alto livello tra Dan Kane, presidente del comitato dei capi di Stato Maggiore USA, e i massimi esponenti dell'amministrazione Trump, tra questi Rubio e Vance, per cercare una via d'uscita alla guerra con l'Iran. Secondo Kane, un'intensificazione del conflitto potrebbe ritorcersi contro gli stessi USA. L'Iran critica intanto l'accordo di difesa congiunta siglato tra Arabia Saudita, Pakistan e Turchia. Riyadh sappia che un accordo di carta e che non garantirà la loro sicurezza. Indiscrezioni stampa scuotono intanto il regime della Repubblica Islamica. La guida suprema Khamenei si troverebbe in condizioni critiche e sarebbe ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto USA-Israele del febbraio scorso che causò la morte di suo padre Ali, precedente guida suprema. Fine settimana bollente sulle strade italiane, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati, a causa di lavori sulla A4 Venezia-Trieste è chiusa la corsia di marcia in direzione Venezia tra la barriera di Trieste e l'Isertae Re di Puglia. Sono pertanto possibili disagi. Vi ricordiamo che sul sito infoviaggiando.it sono pubblicate le previsioni del traffico giorno per giorno fino al 30 settembre prossimo, un utile strumento per pianificare al meglio i vostri viaggi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: café elegante con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 8 agosto. Sulla A4 Venezia-Trieste, a causa di lavori, è chiusa la corsia di marcia in direzione Venezia tra la barriera di Trieste-Lisert e Redipuglia. Sono pertanto possibili disagi. Vi segnaliamo poi che domani il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sarà in vigore dalle 7 alle 22 e che a seconda delle tratte lungo la nostra rete si prevede bollino giallo o rosso. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, domenica 9 agosto. Nel frattempo, per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita. Radio
3: Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est minuit 4.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
3: Ali migliora la vita.